0: arrivati fino a lì, fino all'inizio degli anni 90 con il meglio della dance storica che torna domani sera. Ragazzi, ci troviamo qui, stesso posto, stessa ora. Da me è tutto, ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Dai che ci siamo, le 6:01. Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì a tutti gli amici che sono svegli da mo, quelli che scrivono già da prima delle 6, quelli che si sono appena messi in macchina e quelli che si stanno svegliando. Fino alle 10 sono qua per accompagnarvi in questa prima parte della giornata. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, ma c'è qualcuno là fuori, perché tra ieri e oggi per venire in radio ho notato un calo pazzesco di traffico, di automobili in giro. Forse è questa la vera settimana delle vacanze, non lo so, fatemi sapere se ci siete al 3 9 3 800 3000. Buongiorno.

0: Swedish House Mafia, novità delle 6 su Disco Radio. Saluto quelli già presenti al 3938103000. Thomas che dice: giro di boa della settimana. Sì, da oggi è tutto in discesa. Mercoledì, ormai il weekend alle porte.
1: Robert!
0: Sì, buongiorno.
1: Andrea da Milano.
0: Ciao, Andrea.
1: Buongiorno. Buongiorno. Mm? Tristezza e nostalgia.
0: Senti che cantina.
1: Levati di tono.
0: Senti che usignolo.
1: Una canzone del buon Lorenzo Jovanotti. Lavoratori!
0: Ma i lavoratori ci sono questa mattina, che ci stiamo chiedendo quello. Dicevo, mentre venivo in radio, sempre meno macchine trovo in giro. Allora...
2: Amici, buongiorno. Direzione Luino, Raul dal Lago Maggiore, sempre presente ai mercati.
0: Ah, c'è,
2: lavoratori!
0: C'è. E qualche lavoratore c'è, palesatevi, ricordiamo sempre, andate a trovare gli amici al mercato.

0: Ok, al 3938103000 dicevo buongiorno, buongiorno, tranquillo, ci sono, ma buongiorno a te Mario.
1: Buongiorno QPS, buongiorno Mistretta,
0: buongiorno,
1: Tito Pinerolo, 18 gradi di freschezza,
0: freschino stamattina,
1: e giro di boa,
0: sì,
1: mercoledì, dai che andiamo, lavoratori.
0: Un po' di lavoratori, ma anche gente che va a divertirsi, giustamente come Tiziana dalla provincia di Novara, che sta andando col marito a Cogne per una bella passeggiata di un paio d'ore per vedere gli stambecchi. Dice: speriamo, noi te lo auguriamo, allora facciamo una cosa, dato che qualcuno lavora, qualcuno va a divertirsi, cos'è che ti ha spinto ad essere già sveglio attivo alle 6:12 del mattino? Perché sei già sveglio? Dai, 393 800 3000.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli.

0: gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Vorrei un'auto usata, ma...
5: Vai da Renord, fai Prime.
4: E se ha difetti?
5: Da Renord, fai Prime.
4: E se mi lascia a piedi?
5: Da Renord, fai Prime.
4: Fai Prime?
5: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
4: E potevi dirmelo Prime.
6: Renord Prime. L'usato come nuovo.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Disco Radio. Stiamo scoprendo perché alle 6.15 della mattina siete già svegli. Cosa vi aspetta oggi? Raccontatelo al 393-800-3000. Intanto la carica dei Daft Punk One More Time.
9: Rhythmic History.

0: Buongiorno Disco Radio, buongiorno. Giovanni dalla città di Borgosese, adesso sta andando a Galliate per fare volontariato in un canile. Buona giornata a tutti e buona giornata a tutti i camionari, perché io di professione faccio il camionaro, però amo i cani. Buona giornata.
1: Bravo, ci piace questo. Saluto anche Matteo da Novara che conferma c'è meno traffico del previsto e gli mando un abbraccio perché si sta recando in ospedale per la dialisi. Dice buona giornata a tutti, noi lo auguriamo soprattutto a te. Ripetiamo un grandissimo abbraccio.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Cosa mi fa svegliare presto la mattina?
1: Qual è
2: la povertà, solo la povertà. Buongiorno ragazzi.
1: È quello che ci accomuna a tutti. E tu, perché sei già sveglio alle 6:20? 393 800 3000.

0: Radio mercoledì mattina. Chissà se Zerb è già sveglio, ancora sveglio, magari si è fatto un bel DJ set questa notte in giro per il mondo. Ma voi che ci fate già svegli così presto? Lorenzo da Torino dice: sveglio per lavorare. Poi c'è chi scrive al 3938103000: sveglia prestissimo questa mattina per gite in Engadina. Siamo nel sud-est della Svizzera, all'interno del canton Grigioni. Poi Piero e Anto da Asti: andiamo a funghi. Giustamente non ci dicono dove, perché sapete, chi va a funghi non svela mai il post. Però Piero, Anto, se trovate qualcosa questa mattina, dai, entro le 10 sono qua, una bella fotina che guardiamo se c'è qualcosa, complice magari anche la pioggia delle ultime
1: buongiorno
0: ore.
1: Capitano, buongiorno, buongiorno amici su Stradio, c'è? Max Ranate Ceppino, perché sono sveglio a quest'ora qua?
0: Che ci fai
1: perché
0: sveglio?
1: Devo andare a tirare la lima, ecco perché, ma contro chi la tiriamo questa lima oggi? Lavoratori!
0: Non sta
2: ciao
0: bene,
2: Disco Radio,
0: giorno.
2: Simone da Cervignano.
0: Ciao Simo.
2: Mi dirigo verso Bergamo. Oggi proverò a fare i miei primi 3000 metri di dislivello in bicicletta. Ciao ragazzi,
0: dai,
2: buona giornata.
0: Dai che ti accompagniamo in questa impresa, anche tu entro le 10 se combini qualcosa, così comunque aggiornaci.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: A proposito di aggiornamenti, adesso arrivano quelli dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Fabrizio Gaias, buongiorno.
4: Grazie Roby, buona giornata. Oltre 4000 squadre dei vigili del fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per affrontare gli incendi in Piemonte. I roghi rispetto alla scorsa estate sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Rimangono tanti fronti attivi, soprattutto in Val d'Ossola. Il caso del ferimento a Paullo, vittima un 37enne fermato a Lonate Pozzolo. Un 20enne si era presentato a casa della vittima per affrontare in realtà il figlio, un 17enne, con cui aveva avuto una lite poche ore prima. Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Le tendenze dello sport a Milano in base ai corsi di Milano Sport: a trainare le discipline in acqua, a seguire il tennis con l'effetto Sinner, non manca lo yoga e tra le curiosità anche i balli tradizionali indiani. Il calciomercato, c'è il Milan per Diego Moreira, arriva da Strasburgo con oltre 40 milioni, contratto fino al 2031. Il portiere Guglielmo Vicario passa invece dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno del 2027. Tra le altre notizie, il terremoto in Colombia da Shakira, fondi per le scuole, donati $1.250.000. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Non solo, siamo qua anche la mattina presto!

0: Giusy.
1: Ciao Giusy.
0: Buon caffè, gente. Ciao.
1: Ciao anche a te, amici. Tra poco scopriamo come andrà questa giornata dal punto di vista delle stelle. Intanto c'è anche Mazzona.

C'è anche Stereo Eye Surprise su Disco Radio, sono storie che vengono festeggiate proprio oggi, cioè oggi è l'anniversario. Saluto questo ascoltatore Denis D'Alba, che ha conosciuto la sua metà proprio un anno fa a Pescara. Sono un po' distanti, però la storia insomma tiene botta. Grande Denis, avanti tutta.

0: radio, sempre allegro lui sta con Dance All Night, Dance All Night, allegre voci arrivano anche al 393 800 3000. Viaggi meravigliosi, vacanze in compagnia della nostra app e della nostra musica. Come
1: ciao Giulia,
0: ciao,
1: saluto da Bug, da Aurora, da Issa, da Emily e da Alice. Ciao, ti mando la foto.
0: Ciao tesoro, ciao bellissimo. Paglia, quindi siamo in Croazia, anche fatto una vacanza in Croazia un bel po' di anni fa, una vacanza meravigliosa, come la foto che mi hai mandato di una bella spiaggia blu dimostra. Pochi secondi a mezzogiorno. Disco Radio. Terza ora che inizia su Disco Radio come Olga, con il nostro appuntamento che ci accompagna a ritmo di musica con le hit più ritmate della città. La novità degli Swedish House Mafia, la ascoltiamo con Licky Lee, si chiama Happiness is so sad.

La novità su Disco Radio a questi suoni si chiama Happiness is so sad degli Swedish House Mafia e di Lick Lee. Ricordiamo che gli Swedish House Mafia sono un super gruppo house svedese nato nel 2009 da tre DJ producer svedesi: Axel, Stivangelo e Sebastian Ingrosso. E i loro live sono particolarmente carichi di energia, sono davvero osannati loro in tutto e per tutto, sempre e comunque. Cari ascoltatori, buona pausa pranzo, buon appetito, tra poco è un momento gioco per regalarvi una bella esperienza notturna. Intanto siete felici, se lo chiedono i dei giorni.

0: radio.
1: Mezzogiorno e 10 minuti con i The Bows e questa Magnetic. Sono un trio norvegese, stavo controllando quanto caldo fa da loro in questo istante preciso, dove loro sono nati e si ritrovano. Ci sono 16 gradi esattissimi. Tra poco Ritmi History, la strada del ritmo in un disco.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo.
10: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Vorrei un'auto usata, ma...
14: Vai da Renord, fai Prime.
13: E se ha difetti?
14: Da Renord fai Prime.
13: E se mi lascia a piedi?
14: Da Renord fai Prime.
13: Fai Prime?
14: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
13: E potevi dirmelo Prime.
15: Renord Prime, l'usato come nuovo.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Disco Radio.
1: Buona pausa pranzo e anche buon appetito nel caso. Su Disco Radio tra pochi secondi si gioca, quindi tra pochi minuti si giocherà. In realtà una bella esperienza vi regaliamo. Subito la dance storica ritorna dal 98.
17: Rhythmic History.

0: Mezzogiorno e 20 minuti, c'è anche la hit di Ave, questa bella, Meet Me in the Dark. C'è anche un momento gioco, torna su Disco Radio la possibilità di giocare velocemente e portarvi a casa un'esperienza bella, da condividere con qualcuno a cui volete bene.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026, sabato 5 settembre. Torna City Live, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi e manda un messaggio entro 5 minuti al 393 800 3000. Scrivi Night Run e manda anche la tua mail. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Disco Radio.

0: Italia a maggio come super ospite al Nameless Festival a Lecco, e l'estate procede così. Sta proseguendo i suoi iconici live set nei parchi e nei festival più importanti d'Europa. Tra poco su Disco Radio 4 hit le più ritmate vi accompagneranno anche in questa pausa pranzo.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Tutti a bordo, il From Disco to Disco ci accompagna con 4 hit le più ritmate. La prima quella di Alesso e di War Republic. Disco Radio.

0: Su Disco Radio gli ATC e Chi si dimentica, questa Around the World e Touch of Class, ricordando che la melodia originale è basata su una canzone russa. Da diritto a questa po' di allegria che in questo agosto viene ascoltato davvero in tutto il mondo, grazie ai vostri viaggi, grazie a chi ci ascolta tramite app.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Grazie per aver scelto Disco Radio anche in questa pausa pranzo. Come Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 13. Adesso Lady Gaga e Docce.

Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra, diventa semplicemente Somebody nella versione 2024, insieme a Fisher, Chris Lake e Sante Sansonen. 16.51 su Disco Radio, sono Fabio Marelli, vi invito anche ad ascoltare il Soul Sess stasera con Ozzy e Funky dalle 22. Non l'avete mai ascoltato? Vi faccio sentire un assaggino.

the Night. State lì, siete nel posto giusto al momento giusto, anche d'estate, tra le 4 e le 7 con me sono Fabio Marelli nella versione estiva, il nostro centro estivo pomeridiano. Oggi tornerà anche Panozzo, incredibile! Con una sorpresa mi è stato detto. Va bene, insomma, tante cose capitano, lo sapete. Un altro tuffo, in questo caso con Kygo, Max McNown, qualcosa di nuovo. Sì.

0: aperto le porte anche questo pomeriggio, i portelloni tra le 4 e le 7. E tra poco arriva un altro bel Rhythmic History.
1: Il tamaristori, no? Sai, è come il vento.
0: No, non il tamaristori.
1: Senza la tamaria non sono contento. Vai Marelli.
0: Sì, però tornerà presto, quando torna la prossima settimana i belli svegli torneranno loro e tornerà anche il tamaristori, quindi ci gemelleremo ancora con i belli svegli. Ma intanto tra poco vi faccio scegliere il prossimo

0: mio marito. Tutto ok qua, sì. Tutto bene,
1: sì, sì.
0: Sono tornata, ma fa caldo anche qua.
1: Vabbè, dai, però va bene. Ma anche a Seul potete ascoltarci con la nostra app. Sentite in mancanza, attendendo che torni naturalmente il Tamar History. Scegliete il prossimo Ritmic History a... Se volete votare per Sexual Guarantee degli Alcazar dal 2002 oppure 2000, anzi 1995 questa, è di Moby, Every Time You Touch Me. E allora ve lo ripeto, A per votare Alcazar e Sexual Guarantee oppure B per sentire Moby, Every Time You Touch Me.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te.

0: te, collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio.
12: Avete votato Rhythmic History?
13: Io sono sempre qua nel centro estivo.
12: Bravo.
13: Perché si continua a tirare la rima.
12: Si lavora, avete votato 1, 2, A o B?
14: La 2, la 2.
12: Moby.

0: ma a vedere un film, sì, che tra l'altro è molto brutto. Dice, ma scusami, allora cosa fai? Ma sta andando molto forte al cinema proprio per la sua bruttezza. Prima di dirvi di cosa parla e come è fatto, e l'ho fatto con due soldi, New Lie, questo è, o New Lie, lo so, adesso cerco anche la pronuncia giusta. Chiedo a voi, sentiamo il vostro film più brutto mai visto, valgono anche le serie TV? 393-800-3000, tanto i VIP sono al mare in vacanza e non vi sentono.
1: Disco Radio.

0: trilogia di Twilight e Il Padrino, addirittura.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Link, l'attualità, c'è la redazione, c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina, attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità di grandinate. Sgominata la banda degli ascensori in aeroporto Malpensa, da oltre 100 furti arrestate 10 donne, alcune sono ragazzine. L'indagine accurata, sfruttando i sistemi di videosorveglianza e alcuni pedinamenti, ha permesso di scovare le colpevoli. Si va verso l'udienza preliminare per i genitori accusati di maltrattamenti aggravati nei confronti del figlio di 7 mesi morto a Borgo Manero nel novembre del 2024. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta-Apoel, gara d'andata dei playoff di Conference League, in programma domani alle 20.30 a Bergamo. E poi il calciomercato: Inter è fatta per Curtis Jones, il Liverpool ha accettato l'offerta nero-azzurra da 30 milioni più 5 di bonus, visite mediche già fissate per l'inglese, mentre in casa Milan è il giorno di Diego Moreira, arrivato per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: The Rhythm of the Night, un quarto alle 5, è tornato anche il DJ Panozzo dalle ferie, ancora in vacanza, non c'è andato? Si aggira, io non l'ho ancora visto, vedremo se tornerà con la musica anni 80 e l'ottantisto remix. Intanto andiamo a vedere un film brutto al cinema, capita, può succedere, poi se i gusti non sono tutti uguali. In Cina sta andando forte un film che oggettivamente è brutto, è fatto con due soldi, senza intelligenza artificiale, e sta avendo successo proprio per la bruttezza. È diventato molto popolare sui social network proprio per questo, a causa della scarsa qualità, e per la serie, basta che se ne parli. New Lai, la mucca sta arrivando. È un pippone di 1 ora e 20 che però sta facendo il giro del web, racconta la storia di un vitello e di una allodola. Non aggiungo altro. Uscito il 5 agosto, in 10 giorni ha incassato 2 milioni e mezzo di euro, diventato virale. Ora la popolarità di questo film sta spingendo alcuni cinema da quelle parti a aggiungerlo alla programmazione, perché tutti chiedono: posso andare a vedere quel film brutto? Andiamo a vedere un film brutto al cinema, ecco quella roba lì. È stato realizzato da due persone, madre e figlio, hanno impiegato alcuni anni a produrlo senza proprio uso dell'intelligenza artificiale. Un po' come gli uomini che non ti spieghi che alla fine piacciono, è così brutto che alla fine è pure simpatico. Quella palla di 3 ore di Oppenheimer, ha scritto qualcuno, vi ho chiesto i film più brutti mai visti, valgono le serie TV, tutto quello che vi è piaciuto meno, dai grandi classici a qualcosa di nuovo che non consigliereste.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Let me take it higher, so I can show you love. It's a place of fire, burns for both of us.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Devo smetterla di dirvi che ore sono, perché poi sbaglio, ve lo fate notare giustamente.
5: Sono 6:15, non 5:15.

0: Jonas Blue. Chiudiamo così con Girl l'appuntamento di questo mercoledì 19 agosto a House Deep & Funky. Ancora domani. This is so sad. Stesso orario, vi aspetto prima domani pomeriggio al nostro centro estivo pomeridiano dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio Don Cash, andiamo nella capitale e ci risentiamo domani. Disco Radio Funky. So sad. This is so sad.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop, con Don Cash su Disco Radio, inizia qui. Allora, essendo nato a Catania, ho avuto la fortuna di assistere alla genesi del brano Il Tagatà, composto da due catanesi, Salvo Sapienza, Mario Romano e poi Rulli Rodriguez, che è un nostro amico cubano. E poi, a distanza di anni, Gabriele Gogo, il mio fratellino, il mio producer, ha chiamato Boro Boro per dare vita a una nuova versione del Tagatà con Martin White e anche i Tagabro. Ed è proprio
2: bella
1: la prima.
2: Il mio tello Don Cash.
1: Eccolo.
2: Poi Boro Boro, e questa è la mia nuova hit.
1: Esatto, stasera tutte hit al sapore di estate, e la prima non poteva che essere proprio questa. Tagabro, Martin White, Boro Boro e Tagatà. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Tagatà. Tu sabes che cos'è il Tagatà? Te gusta il Tagatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and
10: Drop. La settimana di Ferragosto, il weekend di Ferragosto. Allora, questo episodio di Rap and Drop è integralmente dedicato alle canzoni che ci fanno stare bene, che sanno di estate. Vetri neri, cattive abitudini, domani ci passa, ossessione, insomma, Ludwig, Samurai J, ci stato Anna, Capo Plazzo, Boro Boro, Tag Bro, Martin White. Ma non accontentatevi, perché ancora ci sarà Madame, J-Ax e Mischilla, Gabri Ponte e Salmo, e poi Shiva, Sfere e Basta. Ma subito facciamoci un giretto così, con Mamma Non Mamma.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Drop.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Come avete sentito, abbiamo scelto un pezzo romantico per chiudere le 4 senza interruzione, le 5 senza interruzione di Rap and Drop. E l'ultima, Salmo e Gabri Ponte con Tic-Tac, senti, arriva Salmo dalla cripta. Questo qui è Don Cash, è la radio che ti slitta. E tranquilli, perché adesso mi raggiungono Matteo Abisse e Edo Munari. Non più hit italiane, ma hit internazionali a tenerci compagnia. Inizia il Party Set. Mi raccomando, ragazzi, oggi è la notte di Ferragosto, quindi divertitevi, godetevela, ma fatelo con attenzione. Ricordi e volume al giusto punto, occhi connessi alla strada e buon viaggio.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.